0: regalo.
1: Yo les digo que los oyentes, el caballero de Buenos Aires, Danielito, estoy emocionado. Yo también, caballero, le digo a José Arenas, porque vemos a los obreros, a los inmigrantes, en vivo. Hemos llegado con la máquina del tiempo al barrio de La Boca. Pleno momento de carnaval, las comparsas, todo aquello que está relacionado con los disfraces, pero además con los italianos que están acá acercándose, como Casimiro, que tiene muchas ganas de hablar, y quiero que nos cuente qué es lo que está haciendo, cómo se preparan con las comparsas. Bueno, mire, nos dice:
2: io sono arrivato dalla Italia qualche anno fa. E questo non è solo carnavale, qui la comparsa è famiglia, ci incontriamo tutto l'anno, dopo il lavoro ci ritroviamo, organizziamo, proviamo, prepariamo tutto, perché quando arriva il carnavale il quartiere scende in strada, tutti insieme, e anche se a volte lo vogliono proibire, non possono, perché questo ormai è nostro.

Gagarin, ma esiste tango solo il romantico illuso. Ma ispira tu violin che arrasta ed alma tu che arruce il bandoneo. Melancólica casita, suspirando amor, le viene un cuerpo.

Col tempo dell'amore, come un sogno che non tornerà. Eri troppo bella, troppo giovane per me. Cosa mi rimane senza te?

così piccola, così insolita per me. Una ragazzina come te, coi tuoi capelli un po' spettinati, coi tuoi occhi neri un po' in giù. Non credevo mai di innamorarmi così, né che tu potessi dirmi sì. Mi dicesti sì, ti voglio bene, voglio che tu resti

bambino. Lo stringe più accanto a me. Ora la sua strada si allontana e lei la percorrerà senza di me. È passato il tempo dell'amore.